0: ka di mo tsamaya di di re fitse go nya bona le ape le a shwele metse mmedi fela
1: mogatu
0: tsela ya le yimo ba le tsela ha ga gwa le lona ha sa tloya le mamela di ba tsena
1: wa rimetsa wa ka ne
0: le ya ga gwa a tsha
1: ga di ma kuretse go buima
0: o tswa lo
1: bua nete
0: ha ska wa bui
1: ntate
0: le mamela le tlo tsena ra ho dire ho tlo di mo dia Mosiya.
1: Mogatu.
0: Sala handle motho ba.
1: Ntate khotso ha yate.
0: Ke nna de yona ke no ga ga se ba ke ya ma se bu ba.
1: Khotso ha yate ntate.

bangamedi ba sealemoya re le sealemoya sa Lesotho re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaki sense tsa rona tsa kgaso tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore ho fana ka mahlakore ka ofela ditabeng tsa bohlokwa ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohloletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho lekgotlana la ditharollo.

0: fela le skoto metsotso re ya re libile mane hore nyane ya le shume le metso media re ntse go lekane lena neng lena la re hlasela
1: pelino ke bona na go jana o sile ka go jana go dinese hore.